0: ciao, non ho fatto niente.
1: One out of 9-5, 29's clear, and current 2023 Kia to Ariana Guzman out of Ukiah.
0: 9-5, 10-4.